Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia, il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo S.p.A. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinilcloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettoria alle Holly e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo. Ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino. Darth Vader, Star Wars.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Ogni uomo è come Dio l'ha fatto, e molto peggio alcune volte. Miguel de Cervantes, Don Chisciotte.

0: Legend Story.
1: Chi non ha mai sognato di tornare indietro e cambiare le cose? Questo pensiero è alla base di tutti i libri e i film dedicati ai paradossi temporali e alle macchine del tempo. Siamo nei primi anni 70. C'è un regista nato da una famiglia cattolica con padre lituano e madre italo-americana di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Si chiama Rob Zemeckis. Inizia a girare i suoi primi corti da adolescente durante il liceo. Field of Honor, uno di questi, ottiene lo Student Academy Award come miglior film studentesco, lanciando la carriera del giovane cineasta. Il suo migliore amico è uno sceneggiatore con cui fa coppia fissa, si chiama Bob Gale. I due vengono notati da uno dei più grandi registi americani, Steven Spielberg, che aveva fatto nel 1975 un film che l'aveva lanciato a Hollywood, Lo Squalo. Spielberg aveva diretto un film, 1941, Allarme a Hollywood, con Dan Aykroyd e John Belushi. Il film ha pochissimo successo e, malgrado Spielberg adorasse questa coppia, le strade tra lui e la coppia Zemeckis-Gale si dividono. Ma, come spesso succede a Hollywood, c'è sempre un'altra occasione e la coppia Zemeckis-Gale diventa famosissima con un film interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner, All'inseguimento della pietra verde. Con il successo ottenuto, Zemeckis e Gale tornano su un'idea che avevano fin dall'inizio degli anni 70: produrre un film sui viaggi nel tempo. Pur essendo un argomento molto trattato dall'industria dell'intrattenimento, nessun film con i viaggi nel tempo si era rivelato fino a quel momento un blockbuster. Occorreva un'idea nuova che agganciasse tutti in qualsiasi parte del mondo. Bob Gale, in visita ai suoi genitori, scopre in soffitta l'annuario della scuola del padre e si chiede: «Com'erano i miei genitori quando erano giovani?» Ha un'idea folgorante, una storia che prende il via dall'amicizia tra Marty McFly, un ragazzo indisciplinato, e Hermit Brown, detto Doc, il tipico scienziato pazzo assolutamente eccentrico. Doc, infatti, riesce a tirar fuori da un'automobile, una DeLorean, una macchina del tempo. E Marty, grazie a questa invenzione, torna indietro nel tempo per conoscere suo padre, giovane e imbranato, e sua madre, che si prende una cotta per lui. La sceneggiatura ha dentro mille idee e situazioni che la rendono perfetta. Nasce Ritorno al futuro, una delle più geniali e fortunate saghe della storia del cinema. Protagonista è la macchina del tempo, a cui viene data la forma accattivante di una DeLorean, unico modello della DeLorean Motor Company. Nonostante l'auto fosse divenuta molto celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica di Ritorno al futuro, questo non incise sul numero di vendite della vettura, dato che la casa era stata chiusa alcuni mesi prima dell'uscita del film. Forse proprio per questo venne scelta da Zemeckis, per via del fatto che non avrebbe dovuto pagare i diritti della società perché ormai fallita e inesistente. Gale e Zemeckis comunque rifiutarono una grossa cifra dalla Ford, che voleva sostituire la DeLorean con una Ford Mustang, dicendo: «Il dottor Brown non guida una Mustang». Occorreva trovare un protagonista credibile per il ruolo di Marty McFly. Dopo l'esclusione di Eric Stoltz, dopo solo 6 settimane di riprese, si trova una soluzione. Siamo negli anni 80, l'epoca dei grandi telefilm, e uno dei più famosi è Casa Keaton. Il protagonista assoluto di questo telefilm era Michael J. Fox. Piaceva alle ragazze e soprattutto aveva quell'aspetto da loser che lo rendeva perfetto come icona giovanile. Tutto Ritorno al futuro è un vero omaggio agli anni 80. Il piumino senza maniche che Michael J. Fox indossava nel film divenne un vero e proprio must dell'abbigliamento. Purtroppo è quasi certo che non vedremo mai un quarto capitolo della celebre trilogia, anche perché quando Michael J. Fox era all'apice della carriera, notò che le sue dita tremavano senza che potesse controllarle. Aveva solo 31 anni. Alla sua età, come è ovvio, fu davvero duro digerire una diagnosi di Parkinson. Michael cadde nell'alcolismo, ma si rialzò e creò una fondazione per la ricerca sulla malattia, che grazie al successo del film ancora oggi fa molto per la prevenzione e comprensione del morbo di Parkinson, dando un senso concreto a ciò che Doc Brown dice nell'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Il vostro futuro non è ancora stato scritto, come quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono.
0: Radio Legends.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Forgiven.
1: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
2: Ci sono molti musei nel mondo, ma nessuno ha il fascino e la storia del Louvre di Parigi. Il Louvre, prima di essere un museo, è stato un palazzo reale ed una fortezza. Ma andiamo con ordine. L'edificio del Museo del Louvre risale al Medioevo, fatto costruire dal re Filippo Augusto nel 1190 come castello-fortezza per proteggere Parigi dai vichinghi. Fu abitato nel XIV secolo da Carlo V, che lo adottò a dimora reale. Nel 1546 Francesco I abbatté la vecchia fortezza e fece erigere un palazzo rinascimentale. Nel 1563 Caterina de' Medici costruì il palazzo delle Tuileries, collegato al Louvre. L'opera fu poi completata da Enrico IV. Nel XVII secolo, con Luigi XIII e Luigi XIV, fu continuata la Cour Carrée. È di questo periodo la colonnade, il colonnato realizzato da Claude Perrault fra il 1667 e il 1673. Nel XVIII secolo i lavori furono abbandonati. Li ripresero Napoleone I, che completò la Cour Carrée, e Napoleone III, che aggiunse gli edifici che cingono il cortile del Carousel. Nel 1871, durante la Comune, le Tuilerie andarono a fuoco e il Palazzo del Louvre assunse poi l'aspetto attuale. Fu aperto per la prima volta al pubblico nel 1793 e comprende 7 sezioni: antichità orientali, egizie, greche, etrusche, romane, pittura, scultura e oggetti d'arte dal Medioevo al 1850. Il suo dipinto più famoso è ovviamente la Gioconda. Fu proprio Leonardo da Vinci, l'artista dietro alla realizzazione dell'opera, a portare il quadro in Francia. Leonardo, infatti, si trasferì in Francia per trascorrere in tranquillità gli ultimi anni di vita, e nel 1517 vendette a Francesco I, ovvero il re di Francia, la Monna Lisa per 4.000 ducati d'oro. Dal 1891 ha subito ammodernamenti. L'architetto americano di origini cinese Yi Pei disegnò una piramide di vetro, inaugurata nel 1989 come nuovo ingresso. Questa piramide ha dato nuova linfa all'attrazione mondiale verso il Louvre, anche perché questo avveniristico ingresso è stato il protagonista letterario del bestseller Il Codice da Vinci di Dan Brown. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Non serve a niente rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere. J.K. Rowling.
2: Oh, well, everybody's heard.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Quando si agisce, cresce il coraggio. Quando si rimanda, cresce la paura. Publio Sirio.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Tutti abbiamo bisogno di dolcezza, ma non si parla di carezze o coccoli, bensì dell'attrazione che proviamo quando gustiamo una buona caramella. Tra le tante disponibili c'è una leggendaria leccornia diffusa praticamente in tutto il mondo, il Chupa Chups. Il 1958 è la data di nascita dei Chupa Chups e il loro papà si chiamava Eric Bernat. L'idea alla base dell'invenzione del signor Bernat era quella di produrre una caramella che permettesse ai bambini di gustarla senza sporcarsi le mani e i vestiti delle mamme. I lecca-lecca esistevano già da molti anni, ma erano grandi e difficili da mangiare tutti in una volta. Bernat non fece altro che renderli più pratici e accessibili, riducendone le dimensioni e passando dalla classica forma piatta da leccare a quella sferica da succhiare. Per la sua forma a pallone diretto verso la bocca, vista come una porta, Bernat scelse come primo nome Gol per il suo lecca, ma non funzionava. Ci si rivolse allora ad un'agenzia di comunicazione che aggiunse al nome Chups la parola chupa, che deriva dal verbo spagnolo chupar, che significa succhiare. Il marchio Chupa Chups venne alla luce nel 1963 e questo nome semplice, diretto e musicale ebbe subito un fantastico successo. Ma un buon marchio ha bisogno anche di un bel logo e la margherita gialla con i bordi rossi con al centro il nome Chupa Chups sull'incarto del lecca lecca ci fornisce un'altra storia leggendaria. A disegnarlo fu infatti il grande Salvador Dalí. Durante un pranzo di lavoro col famoso pittore, l'inventore dei Chupa Chups gli chiese di disegnargli un logo che facesse aumentare le vendite del suo lecca lecca. Al tavolino del bar, in solo un'ora, Salvador Dalí disegnò il logo su di un foglio di giornale, dando il tocco finale alla surreale bontà di questa intramontabile caramella.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Sei su Radio Legends. 2, 3, 4.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Basterebbe ascoltare le celebri note di Harry Mancini per evocare immediatamente nella vostra mente una elegante e sinuosa pantera di uno strano colore. Una pantera rosa. Ma com'è nato questo personaggio? La Pantera Rosa è un film del 1963 diretto da Blake Edwards con Peter Sellers a interpretare l'ispettore Clouseau. Il titolo del film è riferito ad un enorme diamante rosa al cui interno si intravede una pantera, vero oggetto del desiderio intorno al quale ruotano le vicende dei vari personaggi. Fu nei titoli di testa del film che comparvero per la prima volta i disegni creati da David Depatie e Fritz Freleng, artista di fiducia della Warner Bros. Già con i Looney Tunes. La Pantera Rosa si presentò quasi come una comparsa, relegato ai titoli di testa, ma riuscì a colpire l'immaginazione del grande pubblico. Durante la fase di creazione, gli animatori vollero creare un personaggio con l'eleganza di Cary Grant e l'impertinenza di James Dean. Non essendo previsto nessun dialogo per la scena di apertura, venne dato al personaggio anche la mimica di Buster Keaton. Spesso il titolo dei cortometraggi si ispira al nome di personaggi celebri o al titolo di famose opere letterarie o cinematografiche con l'immancabile introduzione della parola Pink, Sherlock Pink, Star Pink, eccetera. Con il procedere dei cortometraggi, il carattere della Pantera Rosa, dapprima semplicemente snob e tendenzialmente dispettosa, si arricchisce di nuove sfaccettature. La tenacia nel perseguire uno scopo o nel cercare un oggetto, la tendenza a sognare a occhi aperti e a immaginare se stessa in qualche ruolo eroico o prestigioso. In alcuni episodi il personaggio rivela anche una sensibilità ecologica, vissuta però senza alcun aggancio polemico, ma con la sua consueta serenità un po' snob e un po' surreale. Il successo della Pantera Rosa, che tra un titolo e l'altro gesticolava sofisticata con il bocchino da sigaretta, sempre pronta a sfoderare una mimica esilarante, partì proprio dal ruolo da comprimario per prendere il sopravvento sui film veri e propri della saga. Tanto è vero che oggi, quando si parla di Pantera Rosa, si pensa più al personaggio a cartone animato che ai film. Divenne protagonista di ben 133 cartoni della durata di 7 minuti ciascuno, ognuno divertente e suadente grazie anche alle indimenticabili musiche jazz composte da Harry Mancini. Freleng, il suo creatore, affermò: «Non credo che saremmo riusciti ad avere il successo che abbiamo avuto senza la colonna sonora. Una leggenda nella leggenda».

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La crudeltà può essere umana, culturale, ma non è accettabile. Jodie Foster.

0: Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa. Henri de Monterland.

0: Legend Story.
1: In inglese la parola marionetta si può dire marionettes, mentre la parola pupazzo si traduce in puppet. Se mettete insieme queste due parole, allora avrete il nome di una delle leggende più durature della storia dell'intrattenimento televisivo, i Muppet. Il loro creatore si chiama Jim Henson ed è considerato un maestro dell'arte di creare pupazzi. Vi accendo un ricordo, avete ascoltato la Magic Dance di David Bowie in Labyrinth? I pupazzi che danzano con Bowie sono le inconfondibili creature nate dal genio di Jim Henson. Ma torniamo alla storia dei Muppet. Concepiti a metà degli anni 50 per uno show chiamato Sam & Friends, i Muppet sono stati usati poi per diversi spot pubblicitari e nel famoso show per bambini Sesame Street, fino al 1976, quando finalmente esordisce il loro show, il Muppet Show. Durato 122 puntate, il Muppet Show diventa un successo in tutto il mondo. La fortuna dei Muppets è quella di aver costruito il successo su una commedia fisica immediata, sketch elementari, battute ricorrenti e situazioni assurde che infallibilmente fanno cacciare fuori un sorriso. Questo non vuol dire però che alcuni dei protagonisti non possano avere anche un contesto più serio. Miss Piggy, per esempio, è nota per i suoi atteggiamenti da vamp, ma ha un passato doloroso alle spalle, con il padre che ha abbandonato la famiglia quando era molto giovane e una madre scostante alle cui cure ha dovuto sopperire facendosi strada nei concorsi di bellezza. Per questi motivi è vista da molti come un'icona femminista. Lei e altri personaggi sono stati spesso protagonisti di campagne sociali e alcuni sono finiti persino al Congresso americano. Nel 1989 Big Bird ha incontrato una rappresentanza di parlamentari per discutere dei programmi educativi per i bambini in TV, mentre nel 2008 Kermit ha partecipato a un'audizione ufficiale per sensibilizzare sugli anfibi in via d'estinzione. Molti grandi attori americani hanno duettato nello show dei Muppet interagendo con loro. Dopo il grande successo degli anni 80 e 90, i Muppet perdono mordente fino a quando la Disney acquista il loro franchise per 75 milioni di dollari, dopo ben 14 anni di trattative con gli eredi dello scomparso Jim Henson. Per questo ci aspettano altri appuntamenti con la comicità straripante di questi geniali pupazzi, e noi saremo lì ad aspettare, oltre a Kermit e Miss Piggy, il truce batterista Animal, le battute che non fanno ridere dell'orso Fozzi, ma soprattutto Stalder e Waldorf, i due terribili vecchietti spettatori del Muppet Show. Chissà quali battute leggendarie potranno dire su questi temi. Tempi difficili. Sì, c'è bisogno dei Muppet.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Dicono che il primo amore non si scorda mai. Io non saprei dire neppure quale e quando è stato il primo. Mi sento ancora vergine. Barbara Streisand.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Dopo gli anni difficili dell'infanzia, segnati dalla scomparsa prematura dei genitori e dall'esperienza bellica, John Ronald Reuel Tolkien conduce un'esistenza tranquilla, priva di eventi particolarmente drammatici, che associa alla serenità dell'esistenza familiare, alla dedizione e all'attività accademica, allo sviluppo dei propri interessi linguistici e filologici, nonché alla stesura di numerosissime lettere, attività che piaceva molto al professore di Oxford. Nel 1921 diventa professore di lettere all'Università di Leeds. Nel 1924 viene nominato professore di filologia anglosassone presso il Pembroke College di Oxford. Risale a questi anni l'inizio della sua amicizia con Clive Staples Lewis, che si era innamorato di una splendida città italiana, Narni, a cui si sarebbe ispirato per le famose Cronache di Narnia. Lewis, insieme con Tolkien, fanno parte degli Inklings, un gruppo di professori universitari dediti alla lettura e ai racconti fantastici. Una sorta di setta dei poeti estinti che a colpi di fantasia cercava di raccontare storie fantastiche al mondo. La leggenda vuole che agli inizi degli anni 30 Tolkien stesse correggendo dei compiti nell'esercizio delle sue funzioni di insegnante. Quel giorno prese un foglio e scrisse: «In un buco del terreno viveva un hobbit». Era l'inizio di un libro che gli avrebbe cambiato la vita. La prima stampa di sole 1500 copie con illustrazioni in bianco e nero dell'autore stesso avvenne nel settembre 1937 e andò esaurita già nel dicembre dello stesso anno. Il libro totalizzerà oltre 36 milioni di copie, un grandissimo successo che convinse Tolkien, malgrado la sua proverbiale pigrizia, a fare un seguito, Il Signore degli Anelli. Tolkien era un appassionato di tutte le mitologie, soprattutto quelle germaniche. Nel seguito Tolkien si ispira a tantissimi miti, riadattandoli, dalla storia del principe Sigfrido al mito di Beowulf. Tolkien ha un sogno, creare ex novo una mitologia per l'Inghilterra. Pochi sanno che, per esempio, la storia di Artù non è inglese, bensì francese. Grazie allo studio e ai libri, Tolkien fonde la mitologia, soprattutto del nord Europa, con la sua sensibilità inglese. Che cos'è, d'altronde, la Compagnia dell'Anello se non una riproposizione dei Cavalieri della Tavola Rotonda? Quanto il personaggio di Gandalf deve ai secolari racconti sul mago Merlino? Tolkien crea un mondo che si presta a mille allegorie, cosa che lui rifiutava. Preferiva pensare al suo lavoro come un romanzo storico, una rinascita completa e originale di una mitologia fatta di luoghi, razze, personaggi e soprattutto linguaggi che fanno del Signore degli Anelli il libro perfetto. Il secondo libro più letto dopo la Bibbia. Dentro a questo capolavoro c'è tutto: amicizia, magia, potere che corrompe, personaggi minori che diventano protagonisti. Il Signore degli Anelli deve proprio a questa varietà il suo successo. Il rifiuto della modernità, la vita semplice e avventurosa e la fratellanza hanno fatto negli anni 60 la fortuna di questo libro. Musicisti del calibro di Syd Barrett si sono ispirati alla grande storia di Tolkien e il libro ha ispirato videogiochi, merchandising e soprattutto film. Già, i film. Ma questa è un'altra leggenda.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
7: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
8: La felicità è un amico con cui puoi stare in silenzio. Camillo Sbarbaro.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico. Indimenticabile. Che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Sunny.

0: sei su Radio Legends.
1: Tutti sanno cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. Albert Einstein.

0: Legend Story.
1: Esistono pochi personaggi come Re Artù capaci di ispirare film, cartoni animati, serie TV e libri. Ci sono tante figure storiche come Alessandro il Grande o Carlo Magno che hanno ispirato leggende, ma su di loro c'è la certezza della loro esistenza. Al contrario, per Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda e Merlino non esistono fonti storiche accertate. Primo testo dove vengono citate le gesta di Artù è L'Historia Britanniae, scritto da un monaco gallese nel 1110. Il testo divenne molto famoso in Francia e in Britannia, dove Artù è a tutti gli effetti parte della mitologia inglese. Insomma, Artù è più una creazione letteraria che un personaggio reale, e visto che non si può arrivare alla verità, possiamo solo immaginare le gesta di Artù così come le hanno raccontate i tanti film a lui dedicati. L'abbiamo visto raccontato in maniera comica e surreale dai Monty Python nel loro esilarante Monty Python e il Sacro Graal, film diretto da Terry Gilliam e Terry Jones, che è una spassosa parodia di tutto il ciclo bretone. Oppure ci siamo goduti la sua storia nel solenne King Arthur. Oppure possiamo rivolgerci al passato con i Cavalieri della Tavola Rotonda del 1953 o con Camelot del 1967. Oppure, se preferiamo una dimensione più fantasy, potremmo riguardare Excalibur, incentrato sulla famosa spada, seguito da Il Primo Cavaliere del 1995, dove nei panni di Artù c'è uno strepitoso Sean Connery. Ma diciamo la verità, per quasi tutti Artù ha le fattezze di Semola, il protagonista del film Disney La Spada nella Roccia, uno dei grandi classici d'animazione con i personaggi meglio caratterizzati di sempre. La fragilità di Semola, la stramberia di Merlino e la stravaganza di Maga Mago sono peculiarità difficili da dimenticare. Ultimo lungometraggio Disney, il 18esimo, arrivato al cinema prima della morte di Papà Walt. La Spada nella Roccia mette in scena la geniale idea contenuta nell'omonimo romanzo da cui è tratto il film, di stravolgere il punto di vista della storia facendola coincidere con quella di un bambino alle prese con un mentore capace di indicargli la via verso il suo stesso mito. Insomma, forse Re Artù non è realmente esistito, ma resta vivo nel cuore di chiunque ami le storie leggendarie.
0: Radio Legends.
2: She's crazy like a fool.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

E in ognuno di noi c'è il bene. In ognuno di noi c'è anche il lato oscuro. La forza sta nell'equilibrio tra i due. Luke Skywalker, Star Wars.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Il cane è il migliore amico dell'uomo. La storia leggendaria che vi raccontiamo oggi è una grande impresa, ma piena di tristezza e di ingiustizia. Siamo a metà degli anni 50 e tra USA e Unione Sovietica è in corso una vera e propria battaglia per la conquista dello spazio. Le due superpotenze volevano superarsi su chi per primo avrebbe mandato un essere umano nel cosmo. Con pochissimi scrupoli sul versante orientale vennero raccolti una serie di cani randagi che vagavano sui marciapiedi di Mosca per sperimentare sugli animali gli effetti di un volo nello spazio. Tra di loro c'era la nostra eroina, una piccola e dolcissima meticcia di nome Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio. Laika fu costretta ad un vero e proprio tour de force per abituarla agli stress che avrebbe incontrato in orbita. Il presunto allenamento, forse è meglio chiamarlo programma di tortura, era diviso in tre fasi. La prima, mettere la cagnolina in una macchina centrifuga che simulasse gli effetti dell'accelerazione. La seconda, infilarla in una macchina che riproduceva gli insopportabili rumori della navicella Sputnik. Ed infine la terza, che consisteva in mettere Laika in gabbie sempre più piccole per abituarla agli spazi angusti. Il terrore e lo stress furono talmente debilitanti che Laika, insieme ad altri randagi che erano stati scelti e testati, smisero di fare i bisogni e la loro pressione arteriosa aumentò a dismisura. Alla fine Laika fu scelta per le sue dimensioni ridotte, ma soprattutto per il suo carattere dolce e mansueto. Forse preso dai sensi di colpa, il responsabile del progetto dei cani spaziali portò Laika a casa sua pochi giorni prima del lancio, previsto per il 3 novembre 1957, per fargli provare il calore di una famiglia che l'avrebbe sommersa di coccole prima dell'impresa suicida. Sì, suicida, anzi omicida, perché si sapeva benissimo che Laika non sarebbe sopravvissuta, anche se le autorità sovietiche si affannarono a dichiarare che l'animale avrebbe avuto cibo e acqua a sufficienza per sopravvivere al viaggio. La verità, confessata solo molti anni dopo, è che Laika morì pochi minuti dopo il lancio per un attacco di panico provocato proprio dall'enorme accelerazione dello Sputnik. Il suo corpo vagò per 5 mesi nello spazio per poi bruciare con tutta la navicella al momento del contatto con l'atmosfera, nel viaggio di ritorno. Laika diventò leggenda, ma a noi non resta che dire che purtroppo spesso l'uomo non è il migliore amico del cane.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Un bugiardo non viene creduto nemmeno quando dice la verità. Cicerone.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: A vincere senza pericolo si trionfa senza gloria. Pierre Corneille.

0: Legend Story. USA 1948. Walt Disney torna a Kansas City con le idee chiare. Vuole fare l'artista, un sogno che riceve ovviamente tutti i donanti strali del padre Elias, convinto che l'arte non poteva sfamare. Ma Walt è convinto, anche se i primi passi da disegnatore non furono esaltanti. Walt con caparbietà va avanti fino a quando non viene assunto dalla Film and Service di Kansas City con il compito di creare rudimentali cartoni animati. Già, l'animazione. La vera grande passione di Walt, che come tanti geni dell'industria americana comincia a lavorare nel suo garage per creare le sue prime animazioni. Piccole scene comiche che chiama Laugh-O-Grams, che riuscì addirittura a piazzare vendendole, facendo trovare a Walt il definitivo coraggio di buttarsi a capofitto nel mondo dell'animazione. Come spesso accadrà nella sua vita, Disney ha la straordinaria capacità di trovare e motivare altre persone. Queste prime esperienze fecero fare le ossa a Disney e ai suoi collaboratori, e Disney, dopo i primi contratti, puntò in alto. Fondò la sua società per produrre un misto tra cartoni e attori, ispirato da Alice nel Paese delle Meraviglie. Risultato? Bancarotta. E Walt fu costretto a 20 anni a vendere la sua cinepresa e ritentare l'impresa andando ad Hollywood. Disney riuscì a trovare un contratto con una distribuzione. Aveva bisogno di un socio che curasse la parte finanziaria, lasciandogli il tempo di occuparsi solo di creatività, e si rivolge al fratello, Roy Disney. Insieme fondarono i Disney Brothers Studios. Gli studios, grazie al successo delle Alice Comedies, diventano Walt Disney Studios, per poi diventare definitivamente Walt Disney Production. Cercando spunti diversi da quelli che aveva sempre percorso, Disney inventa Oswald il Coniglio, vero antesignano del suo personaggio più famoso e grande successo di pubblico, tanto che il film viene distribuito dalla Universal. I due fratelli Disney finalmente cominciano a vedere i frutti del loro lavoro. Nel febbraio del 1928 Disney doveva rinnovare il contratto con il distributore, che però gli dette una brutta notizia: voleva ridurgli i soldi. Disney fu traumatizzato, ma durante il viaggio in treno di ritorno dall'incontro con il produttore comincia a pensare ad un dopo. Arrivato a casa, comunica a tutta la famiglia la necessità di dare vita a questo nuovo personaggio. «Lo chiamerò Mortimer!» Immediatamente la suocera ribatté: «Ma Walt è un nome triste, io lo chiamerei Mickey!» Ecco, era nata la sua creatura, il suo vero alter ego, Mickey Mouse, per noi Topolino. Topolino e l'aereo impazzito è il titolo del primo cartone animato dedicato al topo inventato da Walt. E qui Disney unisce il suo grande talento creativo con un'altra sua caratteristica: voler sempre migliorare. E nel campo dell'animazione Disney rinnovò completamente la sincronia dei cartoni animati con il sonoro. Topolino fischiettava, ballava e soprattutto parlava in perfetta sincronia. A proposito di voce, la voce di Topolino era proprio di Walt Disney. Una voce che presto diventerà leggenda.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Griffin, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Se vi capita di andare al Museo delle Antichità di Berlino, nel padiglione dell'arte greca, c'è un piatto di terracotta risalente al 440 a.C. che vi colpirà sicuramente. Perché? Perché raffigurato su quel piatto c'è un ragazzo che gioca con l'oggetto leggendario protagonista di questo racconto. Lo yo-yo. Sì, lo so, sembra incredibile, ma questo popolare gioco ha origini antichissime. In Cina, probabile patria dello yo-yo, se ne hanno tracce addirittura nel 500 a.C. Addirittura nelle Filippine è indicato come arma di offesa e non solo come innocuo passatempo. Nel XVIII secolo lo yo-yo apparve in Inghilterra come una curiosità orientale, forse cinese, ma divenne popolare con il nome di Bangalore, che richiama la città indiana di Bangalore. Secondo un articolo del Journal de Luxe del dicembre 1791, lo yo-yo arrivò a Parigi nell'ottobre dello stesso anno come Joujou des Nomadies. Una stampa dell'anno 1972 mostra un gruppo di soldati, giocatori di yo-yo, in cui uno di loro gioca addirittura con due yo-yo contemporaneamente. Per arrivare allo yo-yo moderno bisogna aspettare il 1928, quando in America un filippino americano di nome Floris aprì una fabbrica e cominciò a produrre questo oggetto proprio con la funzione ludica. Ne produsse 300.000 pezzi al giorno, ma come è accaduto per il marchio McDonald's, non è il primo imprenditore che raccoglie i frutti di un'idea geniale. Fu infatti nel 1930 che un illuminato affarista di nome Donald Duncan acquistò la fabbrica di Floris e, con un'abile mossa commerciale, portò lo yo-yo a diventare una vera e propria moda. Per incrementare ulteriormente le vendite, Mr. Duncan si alleò inoltre con il potente magnate della carta stampata, William Randolph Hearst, dando origine ad un accordo tanto semplice quanto geniale. L'editore pubblicizzò gli yo-yo gratuitamente sulle sue testate e in cambio Mr. Duncan si impegnò a subordinare l'iscrizione alle sue gare alla presentazione di 3 nuovi abbonati ai giornali di Hearst. In questa maniera Mr. Duncan nel 1931 vendette 3 milioni di yo-yo in un mese nella sola Filadelfia. Da allora la popolarità dello yo-yo ha vissuto alti e bassi, ma questo gioco è arrivato fino ai nostri giorni tanto che ancora oggi, ogni anno si organizzano campionati nazionali e mondiali. Di certo quel ragazzo raffigurato sul piatto greco del 400 a.C. che giocava con lo yo-yo non immaginava di giocare con un oggetto che è ormai leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: La gente dà sempre la colpa di quello che è alle circostanze. Io non credo alle circostanze. La gente che fa strada nel mondo è quella che va in cerca delle circostanze che le occorrono e se non riesce a trovarle, le crea. George Bernard Shaw.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Se non puoi andare in una direzione, ci sono molti modi per arrivare dove stai andando. Quindi fai solo un passo indietro e vedi oltre il muro. Cyndi Lauper.

0: Legend Story. In questi anni ormai siamo abituati, per curare il nostro corpo, a frequentare le palestre. Ma c'è una palestra della mente che da anni appassiona milioni di persone, il Cruciverba. Fin dall'antichità gli enigmi e gli indovinelli sono dentro tutti i più importanti miti. Ma per vedere la nascita del Cruciverba più vicino a come lo conosciamo, dobbiamo aspettare il 14 settembre del 1890. È un italiano, si chiama Giuseppe Airoldi, e sul Secolo Illustrato della Domenica pubblica uno schema però privo di caselle nere. Bisogna aspettare il 21 dicembre del 1913 per vedere un suo schema con parole verticali e orizzontali e un grande buco centrale che fa da casella nera. L'autore è Arthur Wine, considerato il vero padre del cruciverba moderno. La cosa curiosa è che il successo del gioco fu tale che gli stessi lettori cominciarono a proporre schemi fatti da loro. In pratica il cruciverba divenne in America un vero e proprio fenomeno di massa. Addirittura nel 1924 Simon & Schuster, futuri grandi editori, raccolsero i cruciverba in un libro chiamato The Crossword Puzzle Book. Grazie al grande successo editoriale, il gioco del cruciverba arrivò in Europa e trovò soprattutto in Italia un grande numero di appassionati. Il 23 gennaio 1932 esce infatti la mitica Settimana Enigmistica, che interrompe le sue pubblicazioni solo nel 43 e nel 45 per i bombardamenti ai suoi stabilimenti, e ancora oggi è il settimanale di Enigmistica che vanta il maggior numero di fan. A proposito di guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale il cruciverba venne proibito in Francia perché il governo temeva che potesse essere usato per mandare messaggi cifrati. Al contrario, nello stesso periodo l'Inghilterra assoldò i migliori risolutori di cruciverba proprio per decriptare i messaggi segreti tedeschi. Ancora oggi il cruciverba continua ad essere uno dei passatempi preferiti di molte persone che continuano ad allenare la mente con un gioco ormai leggendario.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: devil crawling all on your floor.
1: Angela.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
4: Radio Legends, più iconic che mai.

C'è chi guarda le cose come sono e si chiede perché. Io penso a come potrebbero essere e mi chiedo, perché no? Robert Kennedy.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione degli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna

0: togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda.
1: Legends Spot.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Le persone praticamente perfette non si lasciano confondere dai sentimenti. Mary Poppins.

What's that? What's that? What time? All right.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ricorda che nel momento stesso in cui tu dici «mi arrendo», qualcun altro sta dicendo «ecco la grande occasione che aspettavo». Jackson Brown Jr.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone. Con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Video killed the radio star. Il video ha ucciso le star della radio. Questo era il titolo e una vera e propria profezia della prima canzone trasmessa da MTV, la leggendaria emittente televisiva che ha rivoluzionato di fatto il mondo della musica. MTV venne lanciata il 1 agosto del 1981 e nacque come canale tematico musicale con lo scopo di trasmettere videoclip musicali e dargli così una maggiore visibilità. Venne poi introdotta la figura del video jockey o VJ, un conduttore televisivo che ricopriva un ruolo simile a quello del disc jockey ma che lanciava, al posto dei soli brani musicali, anche videoclip a essi correlati. MTV non fu la prima emittente a mandare in onda video musicali, ma fu la prima a basare la propria programmazione esclusivamente su videoclip. Si trattava di una grossa sfida all'epoca e nessuno poteva prevedere come sarebbe andata a finire. Attenzione però, questo non vuol dire che i video musicali nacquero in concomitanza con la nascita dell'emittente statunitense. In effetti molte band avevano iniziato già da diversi anni a promuovere i propri brani accompagnandoli da clip promozionali, primi fra tutti i Beatles. Inoltre già dagli anni 70 alcune emittenti britanniche e australiane registravano in video le esibizioni di alcuni artisti per poi mandarle in onda in un secondo momento quando sapevano che gli artisti non avrebbero potuto essere presenti live. Come dicevamo, ciò che era nuovo era il concetto di un'emittente televisiva interamente dedicata alla trasmissione di video musicali. Così, una sera d'estate del 1981, tutta l'America si sintonizzò su questo canale appena nato per assistere al suo lancio. Vennero mandate in onda delle immagini del lancio dello shuttle STS-1, avvenuto solo qualche mese prima, e dell'Apollo 11, la navicella spaziale che, per la prima volta, portò l'uomo sulla Luna. Subito dopo partì il classico jingle di MTV e comparve sullo schermo il logo dell'emittente che tutti conoscono. L'idea era talmente rivoluzionaria che MTV doveva essere lanciata con il famoso slogan dell'allunaggio: un piccolo passo per l'uomo è un grande passo per l'umanità. Forse un po' esagerato, ma di sicuro MTV ha lanciato e formato una generazione di artisti capaci di creare video gioielli come Thriller di Michael Jackson, Money for Nothing dei Dire Straits, che fu usato per il lancio di MTV Europe. Sicuramente la leggenda di MTV è stata un po' offuscata dalla rete, ma fino ad ora nessuno ha mai scritto una canzone dal titolo Web Killed MTV Stars.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Andrà tutto per il verso giusto. No, non è il consiglio del vostro miglior amico. È il pensiero di chiunque abbia provato a giocare con il leggendario Tetris. La storia di uno dei videogiochi più venduti di sempre non inizia in una software house americana o nella sala riunioni di qualche importante industria videoludica giapponese. Siamo a Mosca, a metà degli anni Ottanta, alla Darodnikin Computing Center, un centro di ricerca e sviluppo del governo sovietico dove le persone più intelligenti del paese sono libere di dire la propria e liberare la propria creatività senza alcun ostacolo. In questo centro lavora l'allora 29enne Alexei Paitnov, che oltre alla passione per lo spazio e l'elettronica, è un amante dei giochi da tavolo che lo portano a passare grandi quantità di tempo dietro alla dama, gli scacchi, i puzzle e un gioco da noi poco conosciuto chiamato pentomino, che consisteva nell'unire 12 forme differenti fino a che non si riusciva a realizzare un quadrato perfetto. Alexei cerca in tutti i modi di trasferire la giocabilità del pentomino sul proprio microprocessore. Diminuisce i pezzi da 12 a 4 e li colora. Forte anche della sua passione per Newton, Einstein e Galileo, pensa alla legge di gravità per far cadere dall'alto verso il basso i mattoncini del Tetris, chiamati tetramini. Una delle sue più grandi intuizioni è la scelta del tempo infinito. Più bravo era un giocatore, più avrebbe continuato la propria partita. Questa semplice regola forniva al suo stesso inventore e poi a tutti gli appassionati di videogame una vera e propria assuefazione. Il gioco comincia a diffondersi nel Computing Center e i colleghi di Alexei giocano così tanto a Tetris da trascurare le esigenze lavorative. Da lì in poi il gioco si diffonde in tutta Mosca senza che Alexei possa, in piena etica socialista, accampare qualsiasi diritto o possibilità di guadagnarci. Il Tetris attraversa la cortina di ferro fino a che una società britannica chiamata Maxwell Corporation comincia a produrre il Tetris per Atari, pubblicizzandolo con lo slogan «Dalla Russia con amore». L'esplosione mondiale del Tetris avviene con il lancio del Game Boy, che sceglie proprio il gioco russo per espandere la sua popolarità. A quel punto, visto l'enorme volume di soldi che il Tetris poteva produrre, ci fu uno scontro diplomatico tra la Maxwell e l'Unione Sovietica, fino ad arrivare a costringere Alexei Paitnov ad espatriare e trasferirsi a Seattle presso la Microsoft. Nel giro di poco tempo Alexei diventa ricchissimo e la sua vita sicuramente prese il verso giusto.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Puoi ottenere molto con un sorriso. Puoi ottenere molto di più con un sorriso e una pistola. Al Capone.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: L'amicizia tra due persone di sesso diverso o non è nulla o è amore. Alphonse Carr.

Radio Legends, dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Il tiro è un tiro che, in una serata, devi fare decine e decine di volte. È sempre tutto uguale, la boccia, la pista, i birilli, ma la variabile sei tu, solo tu. In pratica il bowling è un duello con se stessi, il che può spiegare come sia noiosissimo da vedere, ma bello da giocare. In gran parte è una tragedia invisibile. Così Alessandro Baricco descrive il gioco leggendario che vi racconteremo. Il bowling vede le sue origini perdersi nella notte dei tempi. Secondo alcuni storici è addirittura lo sport più antico della storia dell'umanità. Nel 1930 l'archeologo britannico Sir Flinders Petrie riportò alla luce una tomba egizia del 5200 a.C., dove furono rinvenuti oggetti la cui forma rimanda alle bocce e ai birilli. I successivi riscontri relativi al gioco del bowling si incontrano nel IV secolo d.C., dove, in ambito germanico, vengono trovati un bastone a forma di birillo che doveva essere abbattuto con una pietra. Persino Martin Lutero fu un cultore del bowling. Non solo fece costruire una pista domestica per sé e la sua famiglia, ma partecipò attivamente alla diatriba relativa al numero di birilli da abbattere. Egli stesso stabilì la quantità di 9. Andando avanti nel corso della storia, tra il XV e il XVII secolo, il gioco si diffuse su larga scala in Austria, Svizzera e Paesi Bassi, per arrivare nell'anno 1000 anche in Inghilterra, dove riscosse un successo tale che nel 1366 il re Edoardo promulgò un editto nel quale vietava la pratica del gioco ai soldati, poiché li avrebbe distolti dall'addestramento militare. Anche Enrico VIII nel 1511 mise al bando il bowling, perché contrario ai dettami della moralità anglicana. Ma malgrado i divieti, il gioco divenne un vero e proprio status symbol tra la nobiltà inglese, tanto che a Londra nel 1455 fu costruita la prima pista da bowling in legno coperta da una tettoia. Con l'approdo europeo nel Nuovo Mondo e la successiva colonizzazione, lo sport del bowling venne introdotto nel continente americano nella sua versione a 9 birilli. Negli anni 30 dell'Ottocento il bowling divenne così popolare tanto da generare un pesante giro di scommesse che lo portò ad essere bandito come gioco d'azzardo. Per aggirare questo divieto, che era rivolto al bowling a 9 birilli, fu introdotto un decimo birillo, che di fatto fece da apripista alla moderna versione. In seguito furono stabilite le regole che a tutt'oggi fanno del bowling un gioco che fa strike sulle piste della leggenda.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: La normalità è solo un'illusione. Potrebbe essere lo slogan perfetto per una delle famiglie più mostruose e divertenti di tutta la cultura popolare, la famiglia Addams. Siamo sicuri che la prima cosa che vi viene in mente è l'iconica sigla della serie TV, ma la famiglia Addams nasce in realtà sulla carta, come striscia di fumetti ideata da Charles Addams nel 1938 sulle pagine del New Yorker. Il gusto del macabro ha sempre accompagnato Addams, al punto che il suo primo lavoro fu in realtà quello di ritoccare le foto dei cadaveri, eliminandone il sangue prima della pubblicazione sulla rivista True Detective. In origine, nelle strisce a fumetti, i componenti della famiglia non avevano un proprio nome, ciò si rese tuttavia necessario con la nascita della prima serie televisiva nel 1964, e così dei nomi furono assegnati ai personaggi. Gomez, ad esempio, si chiama così per scelta del suo interprete, John Astin. L'unico contributo di Charles alla serie TV fu la scelta degli altri nomi dei personaggi. Le vignette erano un compendio di umorismo nero e di satira di costume che sbeffeggiava tutte le idiosincrasie e i comportamenti borghesi dell'America di quei tempi. Nel 1964, appunto, la ABC dà il via alla messa in onda della prima serie televisiva dedicata alla famiglia Addams, girata totalmente in bianco e nero e trasmessa per due stagioni dal 1964 al 1966. Il pubblico ha così potuto apprezzare una versione alquanto fedele a quella delle vignette, con un umorismo in linea con quello dei film dei fratelli Marx, considerando l'amicizia tra il produttore della serie e Groucho Marx. È la versione più popolare della sgangherata famiglia. Qualche curiosità su questa serie leggendaria che continua ad essere replicata ancora oggi. Il personaggio dello zio Fester, ad esempio, era liberamente ispirato al protagonista di un noto film del 1922, Nosferatu, il vampiro di Frederick Willem Murnau. Mentre l'attore che lo interpretava, Jackie Coogan, era in realtà già noto nel cinema per aver interpretato il bambino ne Il monello di Charlie Chaplin. Il fatto invece che il maggiordomo Lurch ci ricordi vagamente Frankenstein non è affatto una vostra impressione, perché realmente ispirato al bestseller di Mary Shelley, Il mostro di Frankenstein, è sua anche l'inquietante mano, che nella serie originale è il nome di Cosa. Ricordate il pulcioso cugino It? Bene, era interpretato da un attore di origine italiana, Felix Anthony Silla, nato in provincia dell'Aquila, a Rocca Casale, nel 1937, con un passato nel mondo del circo. Da questa leggendaria serie arriveranno cartoni animati, film e persino un musical. Una cosa è certa, la famiglia Addams ci ha dato una mano a rendere la normalità una cosa orribile, perché poi alla fine, chi può dirsi normale?

0: But you're just a boy.
1: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
2: Quella che va adesso.
1: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
3: Quando devi arrampicarti su una collina, non pensare che rimandare la partenza ne farà diminuire l'altezza. Jackson Browne Jr.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

Radio Legends. Vedi di non chiamare intelligenti solo quelli che la pensano come te. Ugo Ietti.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Il logo è un simbolo composto generalmente da testi e immagini che identificano un'azienda. Un buon logo mostra ciò che un'azienda fa e ciò che rappresenta, e quindi disegnare un logo consiste nel creare il marchio visivo perfetto per una storia di successo. Uno dei simboli che rappresenta al meglio la leggenda e la storia della sua impresa è il cavallino rampante della Ferrari. Come nasce questo abbinamento? Siamo nel 1918 e Francesco Baracca è un pilota eroe di guerra abbattuto in volo. Sulla carlinga del suo aereo spiccava un cavallino rampante nero con la coda all'ingiù, simbolo di coraggio e temerarietà. Dopo pochi anni dalla sua scomparsa, Enzo Ferrari, il patron della futura Ferrari, conosce la madre del pilota, la contessa Paolina Baracca, che il 17 giugno 1923 assiste al Gran Premio del Savio, vicino Ravenna. In questa gara trionfa proprio Enzo Ferrari come pilota dell'Alfa Romeo. Visto il coraggio dimostrato nella corsa, la contessa propone a Ferrari di adottare il cavallino rampante del figlio. Gli dà il permesso di applicarlo sulle sue automobili perché gli porta fortuna. Sei anni dopo, nel 1929, Enzo fonda a Modena l'omonima scuderia, che all'inizio è solo una filiale dell'Alfa Romeo. La casa madre concede a Ferrari, dopo tre anni, di applicare il simbolo anche sulle sue vetture, che continuavano a vincere. Tuttavia, quando il Drake si separa da Alfa Romeo per fondare la sua casa costruttrice nel 1939, deve abbandonare il suo fortunato stemma per 5 anni. Negli anni 40 Enzo costituisce la Ferrari S125, la prima a portare il nome del suo inventore. Su quella macchina brilla lo sfondo giallo, scelto in onore della natia Modena, la scritta Ferrari con la F allungata e il cavallino rampante pronto a raggiungere i suoi epici traguardi. Una macchina leggendaria, con un leggendario logo.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Se disobbedisci alle regole della società, ti mandano in prigione. Se disobbedisci alle regole della prigione, ti mandano da noi. Queste sono le parole che il direttore Warden dedica ai suoi detenuti in un film gioiello del 1979, Fuga da Alcatraz. Ed è proprio l'iconica prigione la protagonista del nostro racconto. La solitaria isola della Baia di San Francisco, a poco più di 2 chilometri dalla terraferma, è ancora oggi nell'immaginario collettivo il luogo per eccellenza da cui è impossibile fuggire. Durante i 29 anni di apertura furono 36 prigionieri che tentarono la fuga, e di questi soltanto 5 riuscirono nell'intento. Dopo essere stata una fortezza nel 1868, poco dopo la fine della guerra civile, Alcatraz fu ufficialmente destinata a struttura detentiva a lungo termine dei prigionieri di guerra. Nel 1906, a seguito di un violento terremoto che colpì San Francisco, per la prima volta prigionieri civili furono trasferiti sull'isola per motivi di sicurezza. All'inizio del Novecento la prigione riacquistò il suo ruolo di carcere militare. Nel 1934 Alcatraz divenne una prigione federale di massima sicurezza. In questo istituto venivano infatti reclusi i criminali ritenuti particolarmente pericolosi o che avevano già tentato la fuga da altri penitenziari. Per questo motivo le misure adottate dai direttori del carcere e dai secondini erano particolarmente severe. L'unica eccezione alla durezza del carcere erano i pasti. Infatti, per evitare ribellioni interne, la qualità della mensa di Alcatraz era di molto superiore alla media delle carceri statunitensi. Nella sala mensa, oltre a pochissime guardie, le rivolte erano comunque disincentivate dalla presenza di un sistema di sicurezza che, in caso di necessità, sprigionava nella stanza un gas letale. Le celle base erano di circa 4 metri quadri, ma se i detenuti si comportavano male, venivano reclusi nelle celle sotterranee chiamate di hall, senza letto, né luce, né pulizia. Il 21 marzo del 1963 Robert Kennedy, allora procuratore generale, ordinò la chiusura del carcere, ma a rimanere nella leggenda furono soprattutto le poche persone che erano riuscite a deludere il terribile regime di Alcatraz. Theodore Cole e Ralph Rowe nel 1937 furono i titolari del primo presunto tentativo di evasione. Mentre lavoravano nell'officina di Alcatraz, allargarono le sbarre della finestra fino a poter passare portando con loro 2 pneumatici. I 2 approfittarono della nebbia per raggiungere il mare e, grazie a una zattera formata dai pneumatici, scomparirono alla vista delle guardie. Viste le condizioni climatiche, la fuga fu ritenuta presunta perché i 2 furono dichiarati deceduti, ma un reporter nel 1941 ritrovò Rowe in Sud America e pubblicò un reportage che minava la solida tradizione di Alcatraz come luogo inespugnabile. La fuga più famosa però fu quella resa celebre dal film con cui abbiamo aperto questo racconto, Fuga da Alcatraz, dove si racconta come Frank Morris e i fratelli Angling raggiunsero il tetto dell'edificio scavando il canale di aerazione per poi, dal tetto, calarsi e raggiungere la spiaggia e da lì, con una zattera di gomma, iniziata a costruire 2 anni prima, scomparire nella baia. Alcatraz, e soprattutto la sua fuga più famosa, è la prova che, come dice Frank alias Clint Eastwood, vale sempre la pena rischiare se veramente vuoi qualcosa.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Scrivere è un modo di parlare senza essere interrotti. Jules Renard.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non confondere semplici inconvenienti con veri problemi. Jackson Browne Jr.

0: Legend Story. Il mio tesoro non è solo una descrizione amorevole dell'amore della nostra vita, è il dolente mantra di uno dei personaggi più controversi e amati del Signore degli Anelli, il capolavoro di J.R. Tolkien che, oltre ad essere il secondo libro più letto dopo la Bibbia, ha prodotto attraverso i film di Peter Jackson un vero e proprio universo narrativo famoso in tutto il mondo. Il mio tesoro è l'invocazione dolente di una creatura capace di essere malvagia ed amorevole nello stesso tempo. Gollum. Per i pochi che non conoscono nulla dei libri di Tolkien, Gollum fa la sua prima apparizione nel libro prologo del Signore degli Anelli, Lo Hobbit. Gollum incrocia il cammino del protagonista Bilbo Baggins in una oscura tana ed ingaggia una battaglia a colpa di indovinelli con in palio la vita di Bilbo. Con un abile stratagemma, Bilbo non solo riesce a salvarsi, ma ruba a Gollum il suo tesoro più caro, un anello che dà il potere dell'invisibilità e che risulterà al centro delle vicende del Signore degli Anelli. L'unico anello ha il potere di corrodere l'anima di chi lo possiede, e Gollum, prima del furto di Bilbo, è stato talmente a contatto con questo oggetto da stabilire con l'anello una sorta di ossessione distruttiva che lo porterà nell'ultimo atto della trilogia tolkieniana alla sua stessa morte. Gollum, come tutti i personaggi di Tolkien, possiede un forte valore allegorico. Nel rapporto ossessivo tra Gollum e il suo tesoro ci sono tutti i pericoli che un enorme potere può creare anche in una creatura dall'animo semplice. Gollum all'inizio è un semplice hobbit, un personaggio fondamentalmente ingenuo che a causa di invidia, senso del possesso e cupidigia, diventa un mostro che si nutre di cattiveria e rancore, perdendo qualsiasi traccia di umanità. Soprattutto nella sua versione digitale cinematografica, Gollum ci restituisce un personaggio archetipo della dualità che pervade il nostro animo. Dentro di noi albergano luce e ombra, e se non scegliamo bene, se diamo spazio solo all'avidità e alla ricerca del potere, siamo condannati ad un'esistenza buia e solitaria. Gollum nel Signore degli Anelli è forse il più umano dei personaggi, e malgrado sia un carattere fortemente negativo, non possiamo che provare per lui una grande pena. La stessa che guardandoci allo specchio nei momenti tristi della nostra vita possiamo provare per le nostre scelte sbagliate. Gollum rimarrà per sempre nella leggenda, il suo mantra, il suo volere per forza il suo tesoro. È lì per ricordarci che qualsiasi gioiello o qualsiasi potere non sostituiranno mai il nostro bisogno di amore.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

più iconic che mai. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte nel campetto siete stati scelti per ultimi quando tra ragazzi si facevano le squadre per giocare a calcio? Quante volte in adolescenza siete stati presi in giro per non essere i più fighi della scuola? Insomma, quante volte da piccoli vi siete sentiti perdenti? La risposta è semplice. Tante volte. Perché chiunque ha avuto il suo momento da nerd. E forse è per questo che uno dei film che piace veramente a tutti è I Goonies. Una storia semplice, ma splendidamente efficace. Una banda di ragazzini in cui medesimarsi che in una spietata caccia al tesoro si lancia in un'avventura incalzante, strepitosa, tra trappole mortali, navi pirata e una famiglia di maldestri criminali alle loro calcagna. Insomma, l'avventura che desidera vivere ogni ragazzino. Il cult movie di Richard Donner, frutto della fervida immaginazione avventurosa di Steven Spielberg e Chris Columbus, non accenna di invecchiare. Ci sono centinaia di aneddoti sulla realizzazione e produzione dei Goonies, ma ce n'è uno che permette di far incontrare la leggenda del cast con la leggenda per eccellenza dell'immaginario pop, Michael Jackson. Corey Feldman, l'attore che interpreta Mouth, è stato un grande amico di Michael Jackson. In una delle scene iniziali del film, Mickey lo prende in giro per la gran quantità di storie che racconta, dicendo che la balla di Chunk sull'arresto della banda fratelli è più mondiale di quella volta che Michael Jackson venne a casa tua per andare al gabinetto. Nella seconda metà degli anni 80, Feldman, infatti, frequentava spesso e volentieri il re del pop. Prese le distanze soltanto quando venne chiamato a testimoniare al processo per pedofilia, ma ha sempre difeso a spada tratta Jacko, nonostante l'attore sia stato vittima di abusi da parte di due produttori quando era ancora adolescente. La difesa di Feldman nei confronti di Michael è crollata soltanto con l'arrivo del documentario Leaving Neverland. Corey ha dichiarato in un'intervista concessa alla rete HLN: «Con la coscienza pulita, non posso difendere qualcuno che viene accusato di crimini così orrendi». Mouth, tuttavia, ha ribadito che lui e Jackson hanno avuto esclusivamente un rapporto d'amicizia e di lavoro. 1987, Corey è apparso nel video di Liberian Girl. Corey sarà stato felicissimo che molte delle tesi di Leaving Neverland sono state smontate per permettere a tutti di unire un ricordo più piacevole dell'incontro tra queste due leggende.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Lavora come se non ti servisse il denaro. Ama come se non avessi mai dovuto soffrire. E balla come se nessuno ti stesse guardando. Questa è la vita. Sergio Bambarain.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: Legend Story. Negli anni 70, mentre l'America affrontava la guerra in Vietnam e l'inflazione falcidiava la sua economia, la spinta dei favolosi anni 60 si era esaurita e l'industria dello spettacolo e soprattutto della televisione era ormai entrata in pianta stabile in tutte le case. Il mondo aveva bisogno di leggerezza. L'America aveva bisogno di leggerezza. E si guarda al passato. Gli anni 60 erano troppo vicini e c'era un periodo nel recente passato americano che evocava prosperità, boom economico, eleganza e buoni valori. Gli scintillanti anni 50. Forse proprio per questo la ABC incaricò un giovane sceneggiatore, Gary Marshall, di fornire idee per una sitcom ambientata negli anni 50. A proposito di sitcom, è un termine che spesso abbiamo sentito soprattutto nel linguaggio televisivo, ma che cos'è una sitcom? La situation comedy, o sitcom, è un genere di commedia nata per la radio, ma successivamente rappresentata soprattutto da serie televisive. È caratterizzata dall'uso di una singola ambientazione, o un insieme ristretto di ambientazioni, per esempio una casa, un appartamento, un ufficio o una scuola. Gary Marshall ha un'intuizione: raccontare una tipica famiglia americana degli anni 50, fatta di buoni valori e spensieratezza. Scrive la puntata pilota di una serie che si chiamava A New Family in Town, che diede vita alla famiglia Cunningham. La puntata pilota di A New Family in Town con i Cunningham, prima maniera, va malissimo. Il risultato è deludente e la ABC la utilizza come un episodio della serie Love American Style col titolo Love and Happy Days. Per vedere finalmente la nascita di Happy Days, così come lo conosciamo, dobbiamo ringraziare due cose. Il grande successo del film di George Lucas, American Graffiti, e l'inaspettato successo di un film che fa diventare gli anni 50 il periodo dove tutti avremmo voluto vivere, Grease. La ABC a quel punto voleva assolutamente una serie sugli anni 50. Dice a Gary Marshall che il suo episodio aveva bisogno solo di piccoli cambiamenti. Dovevano esserci le auto e le storie di bande giovanili che al cinema e in televisione funzionano sempre. Gary Marshall ha le idee chiare e scrive una serie di temi base intorno ai quali dovevano girare le storie. La famiglia e i problemi adolescenziali, soprattutto nei rapporti con le ragazze. Si rende conto che negli anni 50 può parlare dei giovani senza toccare temi scottanti come la droga. Vuole una serie leggera e divertente che tocca però i valori profondi con il sorriso, senza volgarità, senza violenza. Ecco, a proposito, quella storia delle bande giovanili non gli va a genio. La vuole stemperare e forse è per questo che mette le basi per la creazione di un personaggio sì ribelle, ma con un grande cuore. Fonzie, accompagnato da un cast perfetto. Finalmente, in America, sul network ABC, il 15 gennaio 1974 esce Happy Days. Durerà 11 stagioni per 10 anni, dal 1974 al 1984, per un totale di 255 episodi. Happy Days ci farà innamorare del candore di Richie Cunningham, ci farà ridere con gli amici Ralph, Malf e Pozzi e ci farà sognare di avere due genitori come mamma Marion e papà Howard. E, per finire, presenterà al pubblico la nascita di Mork e di quel genio di Robin Williams. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda. Altri giorni felici. Radio Legends.
1: Derek, this star nonsense.
2: Yeah, yeah.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto, hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.